0: vostra rabbrata, me cana vostra te, o nai novio che c'è. Pararai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, me cana vostra te, ma...
1: Mostar, Bosnie-Herzégovine.